0: menular di media sosial hangat di udara.
1: Sebentar lagi, utama Lucu Pagi.